0: Super Larsen, la radio du Brivadois Forez, la radio qui va du Brivadois jusqu'au Forez, sur le 101 FM, en web radio et en podcast, même dans la montagne.
1: Prenno portovut scappa gocci scappa dret, prenno portovut sin vergogna calendret, l'alene lo gioca e stacca già hondo poc, paci che paccio giù costa de Santa Croce, prenno portovut spera na serca parace, canta portovut spera na da San Budace, solo camminaus della ruota la hund, conto comunaus della rionica le punt, sia na da flavessina, bassa comia campesina, la rana suona latina, parlo gascon, alleluia. Minori pazzen baraie, avocadino in saraie, quando vita s'accabaie.